Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 le Heartbeat of the

rena ke flight 2112. Batho le hlang tumelle ntshetsa ka dingata tsatsing lenna ka sheno na mamedi ana tshebeletsa mantle tshebeletsa le ko. A ke tshepa bile le mafelo a beke. Enna ke bile le mafelo a beke a monate. A ke bile le mafelo a beke a me a monate. Ai fela mo sebetse. Aholo jang re tsoma felong a beke ya di 15. Khaitse di engwe ya ka re thapelo a isa le ke hlapa. Shemela batho ba di 15 a re ha o tshaba motho tshabe motho ya di 15. 0614009894. Batho nhle re di bone di etsa hetse, re di bone tsentle le tsempe re di bone di etsa hetse. Ntumelle nke se ke tsena o tsona ke di lese le ka mona ka khutlo thare ya leko ke di bone di etsa hetse ke di bone ai batho maga right mambeda na tsebeletse 0614009894 0785855531.

0614 007 589 531. Mamedi ana tshebeletso ya mantlha, tshebeletso ya Lekwa FM 91.0 MHz. O fumana thapelo a sa kgone ho ya lelapeng la ha bona, because a ausi wa thapelo o nkile le lelapa la ha bona, a le fetola lelapa la ha hae, a le etsa lehahae mona ke ha mona ho lla setsa nna ka ho ya ka wena ho bakwa ke.